0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

florida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto

vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat,

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Studio Radio. Enjoy the music.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

Thank you.

0: Sono le 6.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale e 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica e il generale Alexander Chaiko si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto. A più tardi.

guardami, guardami.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
1: Tragedia in Perù. Un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato. 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
2: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto.
1: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere anti-migranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
2: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
1: Lo sport è incredibile vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei under 18, sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, miglior realizzatore di squadra a quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran ed altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Continuano invece i bombardamenti su Gaza. 8 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali.
1: Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Morti anche 2 tedeschi e 2 spagnoli. Le altre 2 vittime erano membri dell'equipaggio, entrambi peruviani. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
2: Dramma a Brugherio nel Monzese, un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.
1: Era stata spintonata e picchiata da diversi ragazzini che l'avevano presa a calci e pugni a tal punto da provocarle fratture al volto e al naso. Poi aveva denunciato tutto sui social. Ora Giuditta Delia, 26enne della provincia di Bari, denuncia un'altra aggressione, sempre nella zona del Parco Rossani. Mi hanno cerchiato e urlato che me lo meritavo. Una donna di 31 anni intanto è finita agli arresti domiciliari perché ritenuta facente parte del gruppo che ha picchiato Delia.
2: L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
1: Il calcio amichevole tra campioni del mondo in panchina. Ieri la Lazio di Gattuso ha superato 6-3 l'Avellino di Nesta. L'Inter ha battuto ai rigori il City 1-1 al 90. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma è stata sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggio per Udinese e Frosinone, mentre ha perso il Venezia. In serata il Genoa ha battuto il Leicester 1-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Moviti, moviti. Moviti, moviti. Moviti, moviti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di

Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Howard Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Howard Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14.

14 giugno, Lovere 20 giugno, Lovere 22 agosto, Rovetta 30 agosto, Parre 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner Studio Radio, The Vintage Station.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
1: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
2: Oggi ricorre il 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte, ma anche nella quale la speranza è iniziata. Da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore in un passaggio del suo intervento nel cortile del comune in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna.
1: In Medio Oriente è annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
2: Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Shaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte ed altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Intanto, gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato nelle ultime ore la morte di 2 persone a Saratov.
1: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate, secondo il Ministero della Salute, per 23 permane l'allerta massima di attenzione. In arancione solo 3 città, Ancona, Bari e Messina. L'aria è respirabile solo a Reggio Calabria, unica col bollino giallo. E domani Bari si aggiungerà alla lista delle città in rosso. La siccità intanto minaccia l'agricoltura, col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. www.studioradio.it

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca

da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Bologna ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. Dopo 46 anni i processi sono tutti conclusi, le ultime sentenze sono arrivate nei mesi scorsi, ma la ferita resta aperta e la città non dimentica e in occasione dell'anniversario torna a riunirsi nella piazza della stazione. Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, le parole del presidente della Repubblica Mattarella.
1: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
2: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il padre, Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
1: Medio Oriente ha annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
2: 3 persone sono state uccise ed altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia è intervenuta sul luogo della sparatoria e ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.
1: Il calcio inizia l'anno del centenario del Napoli. Ieri è stata la celebrazione della gente con un immenso corteo che ha sfilato per le strade. A Piazza del Plebiscito ha allestito il palco dal quale è intervenuto anche il nuovo mister Massimiliano Allegri. Sentiamolo.
3: La cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità, grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
4: E vincere!
5: Si è sentita una voce precisa.
3: E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, speriamo uno, due, tre, non si sa.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
1: È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi.
2: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo dalla procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era diretto al sito archeologico di Nazca quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo.
1: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico è iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Concede un po' di respiro dopo il parossismo delle prime ore, con oltre 170 scosse rilevate fino alle 14 di ieri. Proseguono in queste ore le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
2: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha annullato l'attacco americano in Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
1: Economia in chiusura, le ferie estive pesano sempre di più sul portafoglio degli italiani. Secondo l'elaborazione del Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, per una famiglia tipo 7 giorni di vacanze estive per 2 adulti e un bambino costano in media 2.325 euro, una spesa che incide per il 70-80% su una mensilità netta familiare. A questo si aggiunge l'effetto inflazione, stimato al 3%, e l'eventuale ricorso alla rateizzazione del soggiorno, che può comportare una maggiorazione fino al 20% tra interessi e commissioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Saregno. Tra le vittime italiane il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. È una tragedia immensa, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, all'agenzia di stampa ANSA. Tra le vittime straniere, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti peruviani.
1: Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i 3 dispersi, ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.
2: Notte tranquilla ai Campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico, iniziato venerdì con il terremoto di 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha dunque concesso un po' di respiro. Proseguono in queste ore intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
1: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
2: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha deciso di annullare l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
1: Il calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità e il corteo, la cerimonia si è svolta in piazza del Plebiscito tra protagonisti azzurri del passato e del presente. Prendendo la parola, il presidente De Laurentiis ha detto: il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. Sentiamolo.
3: Con entusiasmo, però io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato.
2: E con le parole di De Laurentiis è tutto. A più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto,

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano la tragedia in Perù, dove un piccolo aereo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando 13 vittime. Tra i morti ci sono 7 cittadini italiani appartenenti a due famiglie della provincia di Monza e Brianza. A bordo anche due turisti tedeschi, due spagnoli e due membri dell'equipaggio peruviano. La Farnesina segue il caso, mentre il governo italiano ha espresso cordoglio. Sono in corso le indagini per accertare le cause dello schianto.
1: L'emergenza migranti a Ceuta. Secondo il governo spagnolo la situazione è ormai quasi tornata alla normalità e oltre 73.000 persone sono rientrate in Marocco. Resta però pesantissimo il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti. Intanto l'Italia porterà martedì al Consiglio UE dei Ministri dell'Interno la proposta di nuovi hub per migranti sul modello Albania. La Premier Giorgia Meloni rivendica una linea che afferma è condivisa da un numero crescente di paesi europei.
2: E dal Vaticano, dopo l'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare.
3: Perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980, nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Migliaia di persone hanno preso parte alle commemorazioni e al tradizionale corteo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che quella ferita resta impressa nella coscienza del paese e rilanciato l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Messaggi di cordoglio e vicinanza e familiari anche dalla Premier Meloni.
2: La cronaca: omicidio questa mattina a Montese, sull'Appennino modenese. Un uomo di 30 anni, Dauda Sangare, originario della Costa d'Avorio, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in un'abitazione del centro. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la scientifica. Indagini in corso per chiarire il movente e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Veniamo allo sport. Terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi, dopo l'oro nel team event di tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico. Arriva il bronzo nel duo libero misto conquistato da Pelati e Lucrezia Ruggero. Oggi gli azzurri tornano in gara con le finali del duo tecnico misto e del sincro misto dal trampolino da 3 metri, oltre alla finale del trampolino femminile da 1 metro.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Disco Party. Sceglie i dischi.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party. Music selected by Tony Marano.

0: meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco party. Back in the groove.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Una domenica dalla redazione.
2: In primo piano l'estero è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. La Farnesina ha confermato che le vittime italiane appartenevano a due famiglie della Brianza e segue il caso con l'ambasciata a Lima. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto, mentre prende corpo l'ipotesi che il velivolo sia precipitato a causa delle avverse condizioni meteo.
1: Unione Europea accelera sulla crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha accolto la richiesta di una riunione straordinaria, convocando per martedì una videoconferenza con i leader europei. Secondo il governo spagnolo, la situazione sta tornando alla normalità e oltre 73.000 migranti sono rientrati in Marocco. Resta però drammatico il bilancio, con oltre 70 morti durante gli attraversamenti.
2: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha sospeso i raid contro l'Iran dopo le pressioni diplomatiche di diversi alleati, mentre Teheran smentisce qualsiasi accordo sullo stretto di Hormuz, ribadendo che resta chiuso. Intanto proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, dove nelle ultime ore sono morti almeno 8 persone, tra cui un bambino. 5 soldati sono rimasti leggermente feriti in un attacco israeliano avvenuto in mattinata nel sud del Libano.
1: Bologna ricorda oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. Nel messaggio inviato per il 46esimo anniversario, il presidente Mattarella ha ribadito che la strategia del terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Alle commemorazioni hanno partecipato migliaia di persone. In rappresentanza del governo era presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, mentre in piazza si è svolto anche un presidio che chiede verità sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Meteo: l'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 su 27 monitorate, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna anche il primo grande esodo di agosto. Sulle autostrade, giornata da bollino nero, con traffico intenso e milioni di automobilisti in viaggio verso le località di vacanza.
1: Lo sport: si accende il mercato di Serie A. Colomuani è tornato a Torino, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale anche il colpo della Roma, che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo del difensore greco Konstantinos Koulierakis. Sul campo proseguono le amichevoli estive, oggi riflettori puntati su Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Disco party. We play the greatest disco music every day, every night.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia. Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato a largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di una conferma del contributo italiano alla sicurezza del Mediterraneo. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, mentre gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: E dei 13 morti, tra cui 7 italiani, il bilancio del tragico incidente aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico diretto alle linee di Nazca. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco. Tra le vittime anche 2 cittadini spagnoli, 2 tedeschi, il pilota e una guida turistica. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima sono al lavoro con le autorità peruviane per chiarire la dinamica dello schianto. La premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo e la vicinanza alle famiglie delle vittime.
2: E l'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che collega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
1: Dopo la recita del Papa Leone ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, affidando la protezione di Nostra Signora dell'Africa all'auspicio che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello a pregare perché nel mondo cessino le guerre e prevalgano il dialogo, la diplomazia e la ricerca della pace.
2: La cronaca nel Vicentino: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cavallo lungo il percorso dei trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta. Secondo una prima ricostruzione, l'animale avrebbe perso l'equilibrio e il cavaliere, nel tentativo di salvarlo, sarebbe scivolato per circa 300 metri. Nell'incidente è morto anche il cavallo. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Meteo e viabilità. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore dell'estate. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, ma domani saliranno a 23 con temperature fino a 41 gradi, afa intensa e notti tropicali. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
3: Rumors spread around, and it takes its time, but to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, paura in Grecia dove due elicotteri antincendio si sono scontrati durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo a ovest di Atene. Due piloti sono stati recuperati vivi mentre risultano ancora dispersi i membri del secondo equipaggio. Intanto i roghi continuano ad avanzare e le autorità hanno disposto nuove evacuazioni nelle aree più a rischio.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E proseguono le indagini sul disastro aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo turistico diretto alle linee di Nazca è precipitato causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani appartenenti a due famiglie di amici della Brianza. Le autorità peruviane stanno accertando le cause dello schianto e non escludono un ruolo determinante del maltempo, con forti raffiche di vento e visibilità ridotta che nelle stesse ore avevano già costretto altri voli turistici a rientrare. Intanto il governo di Lima valuta la sospensione temporanea delle operazioni dell'aeroporto di Pisco, da cui era decollato il velivolo.
1: La cronaca, proseguono le ricerche di 3 dispersi tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina. I soccorritori sono al lavoro per ritrovare Santino Magazzù, Sara Leone e il collaboratore domestico. Intanto la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati, tra cui 2 imprenditori e un ingegnere, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Finora il bilancio è di 3 vittime, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo.
2: E Bologna ha ricordato oggi le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980 nel 46esimo anniversario dell'attentato alla stazione. Durante le commemorazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il terrorismo neofascista mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. La Premier Giorgia Meloni ha rinnovato la vicinanza del governo ai familiari delle vittime, mentre l'Associazione dei Familiari e il Sindaco Matteo Lepore hanno richiamato le sentenze che attribuiscono la matrice neofascista della strage, chiedendo di proseguire il percorso di piena verità e memoria.
1: Veniamo allo sport. Prosegue il mercato di Serie A e Randall Kolo Muani è tornato a Torino e si prepara a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Ufficiale anche il nuovo acquisto della Roma che ha annunciato il difensore greco Konstantinos Koulirakis. Sul fronte del calcio giocato, spazio alle amichevoli estive con Feyenoord Atalanta e Ascoli Lazio tra gli appuntamenti di giornata.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.
10: One, two, three, four, one, two.

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Sono le 18.
1: Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a due famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti e 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
1: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
2: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
1: Lo sport: arriva la quarta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono le 19.
1: Buona domenica e buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico sulle linee di Nazca. Le vittime appartenevano a due famiglie residenti tra Monza e Seregno. Le autorità peruviane proseguono le indagini sulle cause dello schianto. Tra le ipotesi principali c'è quella delle avverse condizioni meteo con forti venti che avrebbero compromesso la sicurezza del volo.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione, condotta nell'ambito della missione europea Irini, si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, 5 morti, 19 feriti in un'esplosione a Mosca, mentre la Russia accusa l'Ucraina di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto gli Stati Uniti rilanciano la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
2: E dopo la recita dell'Angelus, Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per la situazione nell'enclave spagnola di Ceuta, auspicando soluzioni fondate sulla pace, sulla stabilità e sulla giustizia per i migranti. Il pontefice ha quindi rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché cessino le guerre e prevalgano il dialogo e la diplomazia, invitando tutti i fedeli a continuare a pregare per la pace.
1: La cronaca: un uomo di 30 anni originario della Costa d'Avorio è stato ucciso a coltellate al termine di una lite scoppiata all'interno di un'abitazione montese sull'Appennino modenese. La vittima, che da circa un mese aveva raggiunto la moglie in Italia, è morta nonostante i soccorsi. Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio.
2: E proseguono gli interventi dopo il terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli. I vigili del fuoco hanno effettuato 86 interventi, mentre oltre 130 richieste sono ancora in attesa. Dichiarati inagibili 10 edifici e 7 attività commerciali, con 144 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la conclusione dello sciame sismico, mentre migliorano le condizioni dei 5 feriti ricoverati, ripresentando, seppur con traffico ridotto, l'attività del porto di Pozzuoli.
1: Lo sport: arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Un altro risultato prestigioso che arricchisce il medagliere azzurro nella rassegna continentale.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
3: Studio Radio.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: We play the best classics, more than you can imagine.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche. Niente campionamenti moderni senza anima, solo il vero, inconfondibile calore della grande musica del passato. E solo musica in vinile. Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 22:59.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Disco party. We play the greatest disco music every day, every night. Oh!

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete

onda vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia. Disco Party.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball

provi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.